0: Ciao a tutti in penitenza, tutti quanti. Faccia il segno della croce. Eccellenza, vado
1: al tuo piacere.
0: Abbi paniera, fa penitenza. Famelo no, ovvi ricchezza.
2: Va,
0: vale con esso chiuso.
2: Va,
0: va, va.

Io li indossi, per sulla il sentiero e il deserto. Addio. Successe il periglio fuori dal punto del giardino. L'acqua è nel fondo, ma a mezzo della canna un picciol varco guida ad un antro oscuro. Rifugio

Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo, Palazzo,

0: Eccellenza, il van subito! Abbrecciate per il Tedeum! Tu resta!
1: E non mi muovo!
0: Lupo di angolo, raccoglio di traccia!
2: Va bene?
0: Occhio alle porte! Senza dar sospetti! Ora te! Pesa le tue risposte! Un prigioniero di Stato, oggi ora la Castella Sant'Angelo, c'è rifugiato qui!
3: Misericordia!
0: Forse c'è ancora, dov'è la Cappella degli Attavanti?
3: Eccola!

0: grave.
1: Come lave spaglio per il colpo di cannone,
0: Mariolo.
1: E Mariolo spiccato al coro. Ma la

0: Il suo ritratto! Chi vede? Mi fa quella pittura!
1: Ma perché avrà...
0: Oh sì!

0: cosa vuoto. Hai detto che tu tiri tu al male le cappella. Questo paniere tu lo conosci?
1: Certo.

0: Avrà pranzato nella cappella, non aveva la chiave, né in contava a pranzare. Dicili se, o lo chiamessi a vesto, al riparo.
1: Non mi avevo

0: quanto più costo della fede divina.
1: Volete giunto?
0: Entri, il buon punto. O grand'uomo, comando la caccia.
2: Della signora

pare che abbiate paura di tradirvi. Sciarrona! Che dice il cavalier? Nega!

0: e andrò per il suo. Basta! Roberti! Benvenuto!
1: Assassino! Voglio vederlo.
0: Portatelo qui.